Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

This is Wise Radio, music for the future.

Wise Radio.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'idea affascinante, le architetture che producono suoni naturali. Immaginate una casa che non solo è ecologica, ma anche che emette suoni rilassanti come se fosse viva. Alcuni progetti innovativi stanno usando materiali come il legno che cambiano timbro in base a temperature e umidità, creando suoni naturali. Un esempio è il Wooden Soundhouse in Giappone, dove le pareti di legno canticchiano in risposta all'ambiente circostante. Questo effetto sonoro ha un impatto positivo sul benessere di chi ci vive, riducendo lo stress e favorendo la concentrazione. Un altro esempio interessante è il Musical Forest Pavilion in Olanda, realizzato con legno di pino che cambia timbro in base al movimento dell'aria. La struttura produce suoni che ricordano quelli di una foresta, creando un'atmosfera rilassante. Questi progetti non solo migliorano il nostro benessere mentale, ma trasformano l'architettura in un elemento vivo che interagisce con noi. Il design biofilico, che integra la natura negli spazi abitativi, è un passo verso un futuro più sano e verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, dove ogni eco del futuro risuona con la forza della natura e ci guida verso un domani più armonioso e sostenibile.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi vogliamo nel cuore dell'America Latina, in uno dei luoghi più surreali che affascina da sempre tutto il pianeta. Sto parlando del Salar de Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia. Immaginate un deserto di sale che si estende a perdita d'occhio, oltre 10.000 km quadrati di superficie bianca e brillante. È il più grande salar del mondo, un antico lago preistorico che oggi regala uno degli spettacoli naturali più incredibili della Terra. Durante la stagione delle piogge, da gennaio a marzo, il salar si trasforma in un gigantesco specchio naturale, riflettendo perfettamente il cielo. Camminarci sopra è quasi fluttuare tra le nuvole, un'esperienza che sfida tutti i sensi e quasi la gravità. Ma non è solo bellezza, il salar è anche una delle maggiori riserve mondiali di litio, essenziale per le batterie dei nostri dispositivi. È un luogo dove il futuro incontra la natura in tutta la sua potenza. E per chi ama i contrasti, qui si può dormire in hotel costruiti interamente di sale, visitare isole ricoperte di cactus giganti e ammirare i tramonti che sembrano dipinti. Il Salar de Uyuni non è solo una meta, è un sogno bianco che si vive a occhi aperti, un viaggio che rimarrà nel cuore come un eco silenzioso tra cielo e terra. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi,

0: la città del futuro.
1: Le nostre case hanno bisogno di energia. Non vi è possibilità di vivere senza di questa, ma bisogna ridurre gli sprechi e cercare energie alternative per sostenere le nostre attività quotidiane. Il sole è la fonte di energia più potente che abbiamo, ma stiamo davvero sfruttandola al meglio? Oggi parliamo di una scoperta che promette di rivoluzionare il fotovoltaico, la perovskite, un materiale versatile, economico e sorprendentemente efficiente che potrebbe farci fare un grande passo verso un futuro a basse emissioni. La perovskite è un minerale a base di titanato di calcio, ma il suo vero potenziale emerge quando viene usato come semiconduttore nelle celle solari. Flessibile nella composizione, facile da produrre, adatta alla stampa. Le perovskiti possono essere modificate per catturare meglio la luce solare e trasformarla in elettricità, anche più del tradizionale silicio. Già oggi si trovano in ultrasuoni, chip di memoria e, sempre più spesso, nei pannelli fotovoltaici. Le celle in perovskite costano meno, sono più leggere e si possono applicare anche su superfici curve o mobili. Il silicio, finora il re del fotovoltaico, ha fatto la sua parte, ma le celle tandem, che uniscono perovskite e il silicio, stanno battendo ogni record di efficienza, oltre il 28% in laboratorio. Un esempio?

La britannica Oxford PV ha creato pannelli tandem che producono più energia, con minore costo al watt, e sono già pronti per la commercializzazione. La combinazione dei due materiali permette di catturare più spettro solare. La perovskite assorbe le frequenze blu, il silicio quelle rosse. Risultato? Rendimento altissimo, costo contenuto. Tutto il mondo guarda alla perovskite, dalla Francia alla Corea, passando per Stati Uniti e Cina, si investe in produzione industriale e ricerca avanzata. In Italia, la siciliana Tresan di Enel punta a celle tandem con efficienza oltre il 30%, mentre Futura Sun e la startup Solertix stanno portando sul mercato moduli innovativi. Non mancano i grandi nomi della ricerca. Da Giulia Grancini a Tor Vergata, fino a B-Dimensional, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che sperimentano moduli a perovskite e grafene in un parco solare avveniristico a Creta. Oltre all'efficienza, la perovskite è più sostenibile da produrre. Richiede meno energia, meno materiale e ha tempi di lavorazione più brevi. Può accelerare la transizione energetica rendendo il fotovoltaico accessibile, scalabile e diffuso. In pratica, più energia pulita sui tetti, nei campi, nelle città, con costi inferiori e più innovazione. È una spinta concreta verso un futuro a basse emissioni. Dal silicio alla perovskite, il sole resta al centro. E con queste nuove tecnologie possiamo finalmente trasformare ogni raggio di luce in energia per il domani.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della ricerca di stimoli sempre nuovi. Infatti, il nostro cervello è programmato per essere attratto dalle novità. La ricerca di nuove esperienze, idee e sensazioni è una caratteristica innata che ci spinge ad esplorare. Tuttavia, questa dipendenza dalle novità può anche portare a conseguenze indesiderate. Il meccanismo alla base di questa attrazione è legato alla dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere e alla ricompensa. Quando scopriamo qualcosa di nuovo, il cervello rilascia dopamina, creando un senso di gratificazione. Tuttavia, con il tempo ci abituiamo a questi stimoli, cercando costantemente nuove fonti di piacere per ottenere la stessa risposta chimica. La dipendenza dalle novità può manifestarsi in vari ambiti, dal consumo di informazioni veloci sui social media alla continua ricerca di stimoli emotivi. Se non controllata, questa ricerca incessante può portare a una difficoltà nel concentrarsi su compiti a lungo termine e a una costante sensazione di insoddisfazione. Per gestire questa dipendenza è utile coltivare la gratitudine per ciò che si ha, imparare a concentrarsi sul presente e adottare tecniche di mindfulness che ci aiutano a rimanere radicati nelle esperienze quotidiane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nike, Nike o Nike come la dea della vittoria. Sono tanti i modi di pronunciare il nome di uno dei brand più famosi e riconoscibili al mondo. Ma sapete com'è nato? Chi è il fondatore? Il suo nome è Phil Knight. E la sua idea di partenza consiste nell'importare dal Giappone scarpe da corsa di alta qualità, le Tiger, ad un prezzo basso da rivendere poi nel mercato americano, all'epoca dominato dall'Adidas. Sono gli anni 60 e l'impresa parte con un piccolo ordine di $50. Lo sapevate che sia il nome che il logo inconfondibili non arrivano però da un'intuizione del suo fondatore? Il logo viene invece commissionato e pagato solo $35, invece il nome viene in sogno a un collaboratore. Phil avrebbe preferito Falcon o Dimension 6, ma alla fine decide di fidarsi del suo team. Ed è ancora grazie al suo team che la Nike mette a segno il colpo più clamoroso di tutta la sua storia, vale a dire Michael Jordan. Le Jordan costringono la Nike a pagare una multa per ogni partita giocata dal campione, si rivelano però un successo. Nasce una leggenda e viene siglato l'accordo di sponsorizzazione più ricco di sempre. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve a loro una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia in questo campo ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro tempo.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, sono Charlene Williams per Behind. Oggi parliamo di Marvin Gaye e la canzone What's Going On, pubblicato nel 1971. Rappresenta un autentico capolavoro che ha segnato una svolta fondamentale nella storia della musica. Questo album non è soltanto un successo commerciale, ma si distingue per la sua profonda carica sociale e politica, affrontando tematiche rilevanti come la guerra del Vietnam, la povertà e la disuguaglianza razziale. La genesi di What's Going On è stata fortemente influenzata da esperienze personali. Una conversazione con il fratello Frankie, che ritornò dal Vietnam portando con sé storie strazianti e devastanti. Inizialmente scartato dal Motown, l'album rappresenta una rottura con il formato tradizionale, optando per una struttura narrativa continua che si sviluppa come un vero e proprio racconto musicale, in cui ogni brano si integra armoniosamente con l'altro. Il titolo stesso si è trasformato in un simbolo universale, un grido che esprime il bisogno di comprendere cosa stia succedendo nel mondo, denunciando tutte le ingiustizie. La voce inconfondibile di Marvin, capace di trasmettere emozioni intense, ha reso questo lavoro un punto di riferimento per molti artisti, tanto da essere inserito nel 2021 nel Hall of Fame dei dischi che hanno cambiato la musica. Beh, che dire, un album senza tempo che continua a risuonare profondamente nella coscienza di chiunque l'ascolti. Io sono Charlene Williams per Behind. Ascoltiamo adesso What's Going On by Marvin Gaye. Until next time, bye!

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise training.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.
0: E tu?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: start crying.
1: Tecnologia umana.
2: Oggi ti voglio portare in un viaggio attraverso i suoni e le frequenze, esattamente come questa radio. Hai mai pensato che realmente noi siamo suono e frequenza e quindi energia? E qual è il suono e la frequenza nel nostro corpo umano? Ovviamente è la voce. La voce è l'espressione della nostra energia. Insomma, adesso lo sappiamo. Noi siamo il tutto e il tutto attraversa il corpo umano. Il corpo umano è una di quelle meravigliose tecnologie di cui noi esseri umani ancora non abbiamo scoperto completamente tutto il potenziale. Stiamo vivendo una meravigliosa avventura, la rivoluzione tecnologica. Ma bisogna stare attenti a non dimenticare che effettivamente tutto ciò che è stato inventato nella tecnologia per connetterci sempre più rapidamente e facilitare così la nostra vita è nata dalla nostra ricerca della mente intuitiva e che la vera tecnologia è il corpo umano, è la mente umana. Bisogna cercare di non dimenticare mai la nostra tecnologia umana e il nostro corpo umano con le mille sostanze chimiche che ci aiutano a far sì che non ci ammaliamo. In più, siamo anche geometria sacra. Infatti, tutti i templi e luoghi di culto spirituale sono sempre stati accuratamente costruiti attraverso delle forme geometriche precise. Dalle piramidi, ai templi indiani, alle nostre chiese, ovunque l'uomo ha sempre cercato di evocare quell'architettura a forma di geometria sacra che attraverso il suono può essere attivata. Infatti, nei templi e nelle chiese si canta, usiamo la nostra voce. E quindi mi piacerebbe portarti in questo viaggio nel corpo umano attraverso la tua voce, il tuo suono, la tua vibrazione, per cercare di riarmonizzare e sanare le nostre cellule. Perché aprendo il portale del nostro tempio interiore, il nostro corpo umano, riusciamo a far passare quella vibrazione della coscienza divina che tutti noi abbiamo per poterci riarmonizzare sia fisicamente,

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Waze Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di linguaggio del corpo. Sì, perché il nostro corpo parla, anche quando non lo facciamo con le parole. Gesti, posture, sguardi, ogni movimento comunica qualcosa, spesso in modo più potente di qualsiasi discorso. Ecco perché si dice che il linguaggio del corpo rappresenti il 70% della nostra comunicazione. Pensate a una stretta di mano, può trasmettere sicurezza, nervosismo, cordialità o freddezza. O a quel momento in cui incrociamo le braccia, magari senza accorgercene. È un segnale di difesa o semplicemente stiamo cercando di scaldarci? Il contesto è tutto. Ma non si tratta solo di come gli altri ci leggono. Il nostro linguaggio corporeo influenza anche come ci sentiamo. Per esempio, una postura eretta, con le spalle indietro, non trasmette solo sicurezza agli altri. Aiuta anche noi stessi a sentirci più forti. È il famoso effetto fake it until you make it. Il corpo guida la mente. Essere consapevoli del nostro linguaggio corporeo può migliorare le relazioni e aiutarci a comunicare meglio. Osservare gli altri poi ci offre un'idea più chiara delle loro emozioni, anche quando le parole non dicono tutto. In fondo, il corpo non mente mai. E allora, cosa sta dicendo il vostro corpo in questo momento? Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business.
2: Oggi parleremo di Ian Koum, re della messaggistica attraverso la sua WhatsApp. La sua è una straordinaria storia di successo. Nato nel 1976 e cresciuto in un villaggio ucraino senza acqua corrente né riscaldamento, e ha trasformato un'infanzia segnata dalla povertà in una delle più sbalorditive storie di successo della Silicon Valley. Ian emigrò negli Stati Uniti a 16 anni con la madre. Anche negli Stati Uniti però fu dura. La madre si arrangiava come babysitter mentre Ian puliva i pavimenti in un negozio per impolpare le magre finanze familiari. Grazie a un programma di aiuti sociali arrivarono un piccolo appartamento e dei buoni pasto, grazie a cui la famiglia di Ian riuscì a tirare avanti. Affascinato dai computer, imparò a programmare da autodidatta. Dopo un periodo al college venne assunto prima da Ernst & Young come tester di sicurezza e poi da Yahoo, per cui lavorò per un decennio. E fu da Yahoo che incontrò Brian Acton, insieme al quale nel 2009 fonderà proprio WhatsApp. I due amici lasciarono insieme Yahoo e si presero del tempo per viaggiare in Sud America, prima di fare domanda per Facebook ed essere però respinti. Durante questo periodo a Ian venne in mente l'idea di un'app per segnalare lo stato, online e offline, dei contatti. Il nome stesso richiama la domanda WhatsApp? Che succede? Ma fu il passaggio alla messaggistica pura a decretarne il successo. L'app, infatti, era in grado di offrire una messaggistica istantanea, gratuita, senza pubblicità e rispettosa della privacy. 5 anni dopo la nascita di WhatsApp, proprio Facebook l'acquisiva per 19 miliardi di dollari. L'accordo venne siglato nella sede dell'assistenza sociale, dove anni prima Ian era solito ritirare i sussidi alimentari. Una firma, simbolo di un sogno americano realizzato.
1: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Diospyrus Digna, noto anche come Black Sapote, e no, non è un rapper di Atlanta. Originario del Messico e dell'America Centrale, si presenta come una normale bacca verde, ma dentro nasconde una polpa marrone scurissima che sembra mussa al cioccolato. Un miracolo botanico o un errore di programmazione nel codice della realtà? A differenza del cioccolato vero, il Black Sapote non contiene cacao né zucchero, ma ha un sapore dolce e cremoso con leggere note di vaniglia e dattero. Perfetto per chi vuole concedersi un dessert senza sensi di colpa, anche se il vero peccato sarebbe cercarlo al supermercato e scoprire che non esiste qui in Italia. Dal punto di vista nutrizionale è un concentrato di vitamina C, 4 volte più di un'arancia. Ferro e fibre lo rendono invece un candidato perfetto per il titolo di superfood. Peccato che continui a sembrare un budino dimenticato in frigo troppo a lungo. In tempi passati, i Maya e gli Aztechi lo consideravano un frutto pregiato, ma oggi rimane un'oscura celebrità tropicale, come una rockstar anni 80 che ha deciso di ritirarsi su un'isola esotica. In conclusione, il Black Sapote è la prova che la natura sa essere ingannevole ma generosa. Sembra un peccato di gola, ma è pura bontà. Un po' come trovare una banconota nella tasca di un vecchio cappotto. Inaspettato, utile e perfetto per viziarsi senza rimorsi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi accompagno con me nella condivisione di un pensiero che permette di poter vivere mille vite in una. Sono nato esploratore, da sempre affamato di natura, il primo e unico vero nutrimento del nostro percorso di vita. Ho vissuto e continuo a vivere mille vite in una sola vita. Continuamente curioso di conoscere tutto ciò che esiste, oltre a quello che i miei occhi vedono, e di comprendere tutto ciò che la mia immaginazione crea. Consapevole che esiste qualcosa oltre, che non si può spiegare, ma solo vivere continuamente, senza soste e senza fine. Sono dipendente da quello che viene definito non scientifico, e quindi tutto da dimostrare. L'energia pura della natura per continuare a renderla eterna. Siamo una composizione di triliardi di atomi che generano vibrazioni comunicando tra di loro e in continua trasformazione, senza inizio e senza fine. Possiamo creare progetti talmente visionari da sembrare essere impossibili da realizzare, ma non lo sono, perché non hanno bisogno di logiche scritte, ma solo di una inarrestabile passione. Una passione che si trasforma, grazie all'amore per la vita, in una frequenza così silenziosa e intensa allo stesso tempo, da scardinare tutti i limiti e le incertezze di questa nostra mente, ormai corrosa dalla uniformità di pensieri, capaci di creare azioni che costruiscono solo agio e quindi debolezza. Quella debolezza che spegne l'anima, quindi il significato unico che rende la vita meritevole di essere vissuta. Anche se solo durasse un battito di ciglia o un solo respiro. La scelta è tra mille vite, in una vita o l'oblio. È una nuova esplorazione, senza inizio, senza fine. È legata alla trasformazione rapida di un mondo che viaggia a velocità doppia rispetto ai nostri ritmi naturali. Dobbiamo recuperare energie e potenzialità trascurate dalle troppe comodità e utilizzare come un timone, consapevolmente in mano nostra, la tecnologia per renderci migliori, più forti, più liberi di creare spazi non condizionati, guidando la nostra esistenza verso la direzione che noi desideriamo e non verso un orizzonte creato artificialmente. L'amore per la nostra vita, proiettata verso le future generazioni e la natura che ci ha reso vivi, è parte di questo nostro percorso, un futuro che valorizza e protegge l'origine dell'essere umano, le sue innate capacità di provare emozioni vere e reali, non interferite da condizionamenti tecnologici che devono rimanere di esclusiva scelta decisionale del singolo individuo. Dobbiamo sviluppare eventi che raccolgono il più possibile esperienze vere, in cui le nuove tecnologie seguono e non sostituiscono i cicli e i tempi della natura, al fine di migliorare il benessere, la salute, le relazioni interpersonali, interculturali, ma soprattutto rendere noi quello che siamo, quello che siamo sempre stati e quello che ci meritiamo. E adesso vi lascio con un po' di musica. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Anche ascoltare della musica è uno dei momenti in cui possiamo gioire di vivere mille vite in una, perché una di queste appartiene a volte anche a qualcosa che evoca dei ricordi, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, come quelle che vivo costantemente quando sono in esplorazione in un deserto, soprattutto la notte. Quando la notte mi vince, il sonno mi vince, per quanto cerco di dormire poco, 4-5 minuti, però mi stendo, guardo il cielo, ed è come se le stelle le potessi toccare semplicemente alzando la mano. Sapete che il buio totale porta tutte queste stelle ad avere uno splendore che, per quanto le guardi, non ti ci abitui mai. Te ne senti quasi coperto. È una delle emozioni più belle, perché non sono quelle stelle, le stelle che vedi durante un viaggio insieme a tantissime altre persone o a poche persone, o comunque contaminando quello che è l'orizzonte infinito con rumori, parole, pensieri di qualcuno che può starti accanto. Ognuno meriterebbe di avere il suo spazio. In questo spazio all'improvviso c'è sempre qualcosa che accade, una piccola scia luminosa, una stella che cade, o qualcosa che ci sembra avere una luce più grande che si illumina più di tutte le altre, e poi all'improvviso sparisce. E allora ecco che quando sono steso sulla sabbia, la stessa sabbia che di giorno poi mi brucia, mi rendo conto che questa rinfresca. Ed è uno degli aspetti più belli, è uno degli aspetti della vita, uno degli aspetti delle mille vite, perché bisogna stringerla tra le mani, un po' come la sabbia, no? Cerca di trattenerla, poi alla fine questa ti scivola via, ti scivola fra le dita. E penso a quante persone nel corso dei milioni di anni, persone, animali, presenze, qualcosa che non sappiamo neanche noi definire, possono aver solcato le stesse sabbie o un tratto di quello che adesso è sabbia, che invece nei tempi passati non lo era. Io penso sempre a quanta ispirazione possa aver guidato l'essere umano nello scorgere ad occhio nudo tutto quello che adesso vedo, che sicuramente è diverso. Ma è diverso perché io stesso, per quanto cerco di entrarci assolutamente privo di condizionamenti, in parte alla fine lo sono. Lo sono perché ho dovuto cercare all'interno di questo percorso, di questa vita, piccole nicchie di vita ancora non esplorate. Ed è il bello, è proprio la ricerca che ti porta a sentirti ancora origine, parte di questo universo, di questo mondo. Ma alla fine è un condizionamento. Non puoi più uscire di casa ed esplorare. Parlo di zone geografiche, parlo di zone del mondo in cui non è mai entrato nessuno. Iniziano altre esplorazioni, esplorazioni in cui cerchiamo di avere una vita migliore. E con questo termina la nostra esplorazione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, potete scrivere o contattarmi al numero di WhatsApp 351-782-9903. Se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete sempre trovare sul sito web di Radio Wise nella sezione rubriche. E io cosa devo dirvi? Grazie per essere stati con me e spero di incontrarvi nuovamente in prossime, nuove e, perché no, inaspettate esplorazioni. Ciao a tutti e ricordatevi, mille vite in una. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di errori cognitivi che distorcono la realtà. Il nostro cervello ama trovare scorciatoie per prendere decisioni velocemente, ma a volte queste semplificazioni ci portano a errori sistematici. Questi errori si chiamano bias cognitivi e influenzano il nostro modo di percepire la realtà e prendere decisioni. A differenza delle euristiche, che sono strumenti utili, i bias sono distorsioni che alterano il nostro giudizio senza che ce ne rendiamo conto. Alcuni esempi comuni sono il bias di conferma, quando tendiamo a cercare e ricordare solo le informazioni che confermano le nostre convinzioni, oppure l'effetto Dunning-Kruger, chi è meno competente tende a sopravvalutare le proprie capacità mentre gli esperti si sottovalutano, oppure anche il bias dell'ottimismo, pensiamo che le cose negative succedano solo agli altri, ma non a noi. I bias cognitivi possono influenzare scelte finanziarie, scelte relazionali e persino decisioni giudiziarie. Riconoscerli è fondamentale per evitare di cadere in errori di valutazione. Anche se non possiamo eliminarli completamente, possiamo ridurne l'impatto con strategie come cercare punti di vista opposti e basarci su dati oggettivi. Essere consapevoli dei bias ci aiuta a prendere decisioni più razionali e informate. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi degli spinaci. Sì, proprio loro, i verdi eroi del frigo. Sono stati i protagonisti del mito di Braccio di Ferro che li divorava per diventare una macchina da guerra contro il perfido Bruto. Ma sapete una cosa? La leggenda ha un fondo di verità. Gli spinaci sono un vero superfood. Ricchi di vitamina A per occhi da falco, vitamina C per un sistema immunitario da guerriero e ferro, ottimo per mantenere la pelle luminosa e tenere a bada i radicali liberi. E anche se non trasformerai i vostri bicipiti in acciaio, beh, il magnesio contenuto in queste foglioline verdi contribuisce a rilassare i muscoli e migliorare il sonno. Pensate, la fama degli spinaci nacque nel 1870 da uno scienziato che mise la virgola nel posto sbagliato e si pensò che contenessero 10 volte più ferro del normale. L'errore venne scoperto decenni dopo, ma intanto Braccio di Ferro aveva già convinto milioni di bambini a mangiarli. Il bello degli spinaci è che sono leggeri, ma super nutrienti. Hanno pochissime calorie e sono ricchi di fibre, perfetti per chi vuole mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Potete gustarli crudi nelle insalate, saltati in padella o trasformati in smoothie per una colazione verde e vitaminica. Non aspettatevi però superpoteri immediati, ma inseritela nella vostra dieta e sarete come un vero marinaio, pronto ad affrontare qualsiasi onda. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Nel senso, ok, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
1: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un luogo dove il divertimento si unisce alla sostenibilità. Epcot, il parco tematico di Disney World in Florida. Epcot non è solo un regno di innovazione e magia, ma anche un esempio di come un Luna Park possa guardare al futuro con un occhio attento all'ambiente. Il parco ha intrapreso un percorso ecologico che punta a ridurre l'impatto ambientale attraverso energie rinnovabili, in particolare l'energia solare. Pannelli fotovoltaici sono installati in diverse aree, alimentando alcune attrazioni e riducendo il consumo di energie tradizionali. Oltre all'energia, Epcot si distingue anche per la sua gestione dei rifiuti. Attraverso sistemi di riciclo avanzati, il parco è in grado di separare e ridurre al minimo la produzione di spazzatura, promuovendo la sostenibilità anche tra i visitatori. Ogni angolo del parco è pensato per sensibilizzare su come le azioni quotidiane possano contribuire alla protezione del pianeta. Epcot dimostra che anche un luogo di intrattenimento può avere un ruolo fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico, insegnando l'importanza di vivere in armonia con la Terra. Così, tra magia e tecnologia, Disney ci offre un futuro più green e responsabile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il divertimento non si ferma mai.
2: E tu sei wise?

to all, like the dream.

0: spiaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Portiuol, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla Baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di reale. Playa de Nuestra Señora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Bentornato a Wise Planet, lo spazio nel quale raccontiamo il nostro pianeta e come preservarlo e rispettarlo. La crisi climatica non è solo un problema dei governi o delle aziende, è una sfida collettiva. E oggi vi raccontiamo come ognuno di noi, nella propria quotidianità, può contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e vivere in modo più sostenibile, senza stravolgere la propria vita. Ogni scelta quotidiana ha un impatto sull'ambiente. Da quello che mangiamo a come ci muoviamo. Partiamo da un gesto semplice ma potente: bere acqua del rubinetto. L'acqua in bottiglia, anche se in vetro, ha un costo ambientale alto: trasporto, produzione, smaltimento, senza contare il problema della plastica nei mari. Basta una borraccia in alluminio per risparmiare CO2 e plastica ogni giorno. E a tavola? Limitare il consumo di carne, soprattutto quella da allevamenti intensivi, fa bene alla salute e all'ambiente. Gli allevamenti producono gas serra e rilasciano grandi quantità di ammoniaca, contribuendo al cambiamento climatico e all'inquinamento dell'aria. Anche la scelta dei detersivi e dei cosmetici conta. Prediligi prodotti sfusi, biologici e con packaging ridotto. Usa lo shampoo solido, il sapone di Marsiglia o Aleppo. Niente plastica, lunga durata e basso impatto ambientale. E se ti piace il fai da te, puoi anche autoprodurre detersivi naturali. Risparmi, eviti ingredienti chimici e riduci l'inquinamento delle acque. Hai bisogno di un nuovo elettrodomestico? Controlla l'etichetta energetica e scegli i modelli più efficienti. E poi usali bene. Per esempio, lavare a 30 gradi anziché 40 gradi ti fa risparmiare energia e 160 grammi di anidride carbonica a ogni lavaggio. Spostamenti. Per i tragitti brevi usa la bici o cammina, in città scegli i mezzi pubblici, se devi cambiare auto valuta l'elettrico. Meno emissioni, meno rumore, più vantaggi. Anche lavorare da casa, quando possibile, aiuta il pianeta. Lo smart working riduce il traffico, il consumo di carburanti e le emissioni legate agli spostamenti. Ma soprattutto, ogni azione conta se nasce da una nuova consapevolezza. Capire che vivere in modo più sostenibile non è una rinuncia, ma un'opportunità. Per vivere meglio noi e far vivere meglio il pianeta, basta poco, ma serve farlo tutti. Cambiamo abitudini, cambiamo rotta. Alla prossima puntata di Wise Planet, per continuare a costruire insieme un futuro più verde, un gesto alla volta.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi vi porto in un viaggio sensoriale attraverso uno degli spettacoli naturali più affascinanti del mondo, la fioritura di ciliegie in Giappone, conosciuta anche come Sakura. Questo evento non è solo una meraviglia visiva, ma anche un momento culturale profondamente radicato nella tradizione giapponese. La fioritura dei ciliegi inizia generalmente al sud del Giappone, proseguendo verso nord. Secondo le previsioni per il 2025, a Tokyo, i ciliegi inizieranno a fiorire il 23 marzo, raggiungendo la piena fioritura il 31 marzo. A Kyoto la fioritura è prevista per il 30 marzo con picco il 7 aprile. A Sapporo, nell'isola di Hokkaido, la fioritura inizierà il 27 aprile con picco l'1 maggio. E per vivere al meglio l'esperienza della fioritura, ecco alcueni luoghi imperdibili. Il parco di Ueno a Tokyo, uno dei parchi più famosi della capitale, offre una vasta area dove oltre 1000 ciliegi creano un tetto fiorito spettacolare. Il sentiero del filosofo a Kyoto, una passeggiata lungo un canale fiancheggiato da centinaia di ciliegi, ideale per una contemplazione tranquilla. E il monte Oisho, considerato uno dei migliori luoghi per ammirare la fioritura, con oltre 30.000 alberi che coprono le pendici della montagna. Partecipare a Sakura significa immergersi in un'atmosfera di gioia e riflessione, dove la bellezza effimera dei fiori ci ricorda la transitorietà della vita. Se state pianificando un viaggio per il Giappone nel 2025, non perdete l'occasione di vivere questo fenomeno spettacolare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del potere della narrazione. Le storie non sono solo un passatempo, ma uno strumento potente per il nostro cervello. Sin dall'antichità gli esseri umani hanno usato la narrazione per trasmettere conoscenze, emozioni e valori. Ma perché le storie ci coinvolgono così tanto? Le neuroscienze dimostrano che ascoltare o leggere una storia attiva le stesse aree cerebrali di chi vive quell'esperienza. Ad esempio, se un personaggio sente un profumo, nel nostro cervello si attivano le stesse regioni associate all'olfatto. Questo crea un coinvolgimento emotivo profondo. Il cervello ama i racconti strutturati con un inizio, uno sviluppo e una conclusione, perché facilitano la memoria e l'apprendimento. È per questo che ricordiamo meglio le informazioni se inserite in una narrazione rispetto ai dati presentati in modo sterile. Le storie sono anche un potente strumento di persuasione. Le pubblicità, il marketing e la politica sfruttano la narrazione per influenzare opinioni e comportamenti. Inoltre, raccontare la propria storia può essere terapeutico, aiutandoci a dare senso alle esperienze della vita. In fondo, siamo tutti dei narratori. La nostra identità è costruita dalle storie che raccontiamo su noi stessi. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kiwano. Se i frutti avessero una convention di fantascienza, il Kiwano entrerebbe senza bisogno di travestimenti. Con la sua buccia arancione spinata e la polpa verde gelatinosa, sembra uscito da un esperimento alieno. In realtà viene dall'Africa subsahariana ed è una delle gemme più sottovalutate nel mondo dei superfood. Anche perché, diciamocelo, non è proprio il frutto che trovi accanto alle mele al supermercato. Conosciuto anche come cetriolo cornuto africano, il Kiwano è stato a lungo un alimento di sopravvivenza in zone aride grazie alla sua capacità di trattenere acqua. Oggi viene coltivato anche in Nuova Zelanda e California, ma mantiene il suo spirito da duro. Se i cactus facessero frutta, probabilmente sarebbe questa. Povero di calorie ma ricco di vitamina C, magnesio e antiossidanti, il Kiwano è un toccasana per la pelle, per il metabolismo e per l'idratazione stessa. Il suo sapore? Un mix tra banana, lime, cetriolo, con la consistenza di qualcosa che potrebbe tranquillamente far parte di un menù da astronave. Il Kiwano è così resistente che può durare fino a 6 mesi senza refrigerazione. È anche un simbolo di fortuna in certe culture, quindi se la tua vita è un disastro, potresti iniziare da qui. Peggio di così non può andare, no? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del cupuaccio. Il cupuaccio è un superfood che sembra essere uscito direttamente da un sogno erotico di un botanico, come se la natura avesse deciso di sfidare le leggi della gravità e del buonsenso. Originario dell'Amazzonia, questo frutto ha l'aspetto di una versione più morbida e dolce del cacao. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto delicato, il cupuaccio è una potenza nutrizionale. Il suo interno, simile a una crema densa e vellutata, ha un sapore che unisce il cioccolato bianco alla frutta esotica. È ricco di antiossidanti, vitamine e acidi grassi essenziali, che fanno bene alla pelle, al cuore e anche a quel piccolo malessere esistenziale che ti prende alle 3 di pomeriggio. Per di più, il cupuaccio è spesso utilizzato nella produzione di cosmetici e creme idratanti. Il che fa pensare che oltre a nutrire il corpo, possa anche nutrire il nostro ego, come se stessimo mangiando un frutto che ci sta facendo sembrare più giovani di quanto non lo siamo in realtà. In sintesi, il cupuaccio è il tipo di superfood che ti fa sentire un po' come un esploratore dei tropici, che ha trovato la perla nascosta tra le foreste dell'Amazzonia. Un frutto che sa essere esotico, nutriente e anche un po' esagerato, ma in quel modo che ti fa dire sì, lo voglio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greta.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a Wonder and Wonder. Allora, quanti di voi nell'organizzare una vacanza o un viaggio ricercano luoghi di storia, natura e poesia? Ecco, se questi sono i requisiti, allora il posto perfetto per voi è la Normandia. Una terra che non smette mai di incantare, con i suoi paesaggi mozzafiato, le scogliere a picco sul mare e i piccoli villaggi che sembrano usciti da un quadro impressionista. E a proposito di quest'ultimi, per tutti i romantici in ascolto, voglio proprio parlarvi di un angolo speciale di questa regione, un luogo nascosto, Château de la Balue. Questo castello si trova immerso nel cuore della campagna normanna, non lontano da Mont Saint-Michel. È una dimora storica del XVII secolo, circondata da giardini che sono stati dichiarati Jardin Remarquable dal Ministero della Cultura francese. E non è difficile capire il perché. Appena si varca l'ingresso, ci si trova in un mondo sospeso tra il reale e il fiabesco, labirinti di siepe, geometrie perfette e angoli segreti, che sembrano progettati per farci smarrire, ma solo per poi ritrovarci in un'altra dimensione. È una totale immersione in un'epoca lontana. Proprio nel XVIII secolo, infatti, pensate che Château de la Balue era un rifugio per gli intellettuali dell'epoca. Si racconta che il famoso scrittore François-René de Chateaubriand, durante un suo soggiorno, rimase così affascinato dai giardini del castello che proprio tra le siepi e le fontane abbia iniziato a scrivere alcune pagine di memorie d'oltretomba. Oggi il castello è una boutique hotel che accoglie ospiti da tutto il mondo. Un nome interessante proprio Sting, noto per il suo amore per luoghi suggestivi e appartati in Europa. E allora, se quello che state cercando è svegliarsi in una dimora storica, fare colazione con vista sui giardini e magari perdervi pure in questi, proprio come Chateaubriand, Château de la Balue è il luogo giusto e con lui tutto il fascino di una regione senza tempo. Io sono Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'Osage Orange. O Malcura Polifera per i latinisti da salotto, è un frutto strano. Non è un'arancia, non è commestibile e non ha nemmeno la decenza di essere profumato. Eppure, eccolo qui, a contendersi il posto tra i superfood come un aspirante cantante a X Factor con una voce dubbia ma un look interessante. Originario degli Stati Uniti centrali, l'Osage Orange deve il nome agli Osage, una tribù nativa americana che usava il suo legno per costruire archi. Il frutto è grande, nodoso e verdastro, con l'aspetto di un cervello alieno in vacanza. Non si mangia, ma se lo voleste fare, fareste un bel trip. Tuttavia, contiene composti naturali con potenziali antiossidanti e antimicrobici. Nulla di approvato ufficialmente, ma il marketing moderno può trasformare anche un sasso in un elisir detox, se ci metti abbastanza spirulina. Gli agricoltori lo piantano come siepe naturale prima dell'invenzione del filo spinato. L'albero ha spine e un ego territoriale, è la security della frutta. L'Osage Orange è il superfood che non si mangia, non si beve, ma si rispetta. Perché anche se non finisce nella tua centrifuga, ha più storia, utilità e personalità di certi frutti pompati che si sciolgono alla prima ondata di hype. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Writers con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di scorciatoie mentali. Ogni giorno prendiamo centinaia di decisioni e spesso senza pensarci neanche troppo. Se dovessimo analizzare ogni dettaglio in modo razionale, saremmo sopraffatti dalle informazioni. Per questo motivo il nostro cervello usa le euristiche, ovvero scorciatoie mentali che ci aiutano a risolvere problemi e a prendere decisioni in modo rapido ed efficiente. Le euristiche sono essenziali per la nostra sopravvivenza, grazie a loro possiamo rispondere velocemente alla situazione senza doverle valutare da zero ogni volta. Alcuni esempi comuni sono le euristiche della rappresentatività, quando giudichiamo una situazione in base alla somiglianza con altre già conosciute, oppure l'euristica della disponibilità, stimiamo le probabilità di un evento in base a quanto facilmente ci viene in mente. Oppure l'euristica dell'ancoraggio. La prima informazione che riceviamo influenza tutte le valutazioni successive. E sebbene siano strumenti utili, le euristiche non garantiscono sempre decisioni corrette. In alcuni casi possono portarci a valutazioni imprecise, dando origine ai bias cognitivi. Tuttavia, senza di esse, saremo incapaci di prendere decisioni rapide ed efficaci. La chiave è usarle in modo consapevole, riconoscendo quando ci portano fuori strada. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. La strada dell'imprenditoria lastricata di celebri rivalità come quella tra Ferrari e Lamborghini, Puma e Adidas, McDonald's e Burger King. E a volte è proprio questa rivalità che dà forza e spinta creativa a un imprenditore o imprenditrice, come nel caso di Elizabeth Arden, di cui oggi parleremo, la cui più acerrima competitor fu Elena Rubinstein. Nacque in Canada nel 1878, quinta di 5 figli. Abbandonò presto gli studi di infermieristica per trasferirsi a New York, dove, dopo una breve esperienza in un istituto di bellezza, decise di fondare la sua società grazie a un prestito dal fratello, perché la banca glielo rifiutò in quanto donna non sposata. Aprì così nel 1910 il suo primo salone sull'iconica Quinta Strada e per renderlo riconoscibile decise di colorare il portone di rosso. Nacque così l'inimitabile Red Door di Elizabeth Arden. Durante la storica marcia delle suffragette nel 1915 distribuì alle manifestanti un rossetto rosso, che divenne il simbolo della lotta all'oppressione maschilista. Leggenda vuole che il suo più iconico prodotto, Late Hour Cream, fosse originariamente un balsamo lenitivo formulato per i suoi amati cavalli. Rompendo gli schemi, condusse un programma radiofonico settimanale sulla NBC per insegnare la via della bellezza di Elizabeth Arden e nell'età d'oro di Hollywood trasmise il primo beauty spot della storia nelle sale cinematografiche. Fu la prima imprenditrice e la seconda donna a finire sulla copertina del prestigioso settimanale Time. Prima di lei c'era stata soltanto la regina Elisabetta II. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. What can

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ho la sensazione, magari mi sbaglio, però ho la sensazione che abbiamo quasi quasi un'idea che pensare agli elementi così sia una cosa tipo infantile, tipo un po' senza molto senso, un po' più sul ludico. Noi siamo fatti degli elementi, è la base che ci costituisce. Nella medicina tibetana lo stato fisico ed emozionale deriva dall'equilibrio o squilibrio fra gli elementi. Il cibo è elemento, tutto quello che c'è intorno a noi è costituito dai cinque elementi e il modo in cui interagiscono fra di loro. E nella pratica dell'autoguarigione, quando noi andiamo a fare la purificazione degli elementi, una delle prime cose che facciamo è quello di, tra virgolette, rendergli omaggio, dire ci siete, vi voglio bene. In qualche modo prendo atto della presenza del fuoco, del vento, dello spazio, no? Dell'acqua, della terra, nella mia vita, nel mio essere. È come se fosse, anche per me, il fatto della purificazione delle menti, è come se fosse un atto di amore verso gli elementi, di prendere cura, di dire ci siete, ci tengo, siete importanti per me. Costituite il mio essere e quindi andiamo in qualche modo a purificare, a creare quell'aspetto di armonia degli elementi stessi. E questa è una delle prime cose per poter poi dopo, più avanti, più profondamente, utilizzare gli elementi a nostro favore per generare quell'esperienza interna di beatitudine.
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'avena. Spesso considerata il simbolo delle colazioni salutari, è molto di più di un semplice cereale. Ricca di fibre, proteine e carboidrati a lento rilascio, è un vero superfood che fornisce energia duratura e aiuta a mantenere la sazietà. Ma la sua magia sta soprattutto nei beta-glucani, fibre solubili che contribuiscono a ridurre il colesterolo e a regolare la glicemia, rendendola un alleato del cuore e della linea. E poi diciamolo, l'avena è un camaleonte culinario. Dal classico porridge alle barrette energetiche fino ai biscotti, riesce a infilarsi in ogni ricetta con una disinvoltura degna di un agente segreto. Forse non tutti sanno che nell'antica Grecia l'avena era considerata cibo per i cavalli, non per gli esseri umani. Gli atleti, però, iniziarono a mangiarla per aumentare la resistenza fisica, trasformandola in un'icona del benessere. Insomma, dobbiamo ringraziare i cavalli per averla portata alle nostre tavole. Oggi, con il suo sapore delicato e il suo incredibile valore nutritivo, l'avena è un esempio perfetto di come semplicità e versatilità possano andare a braccetto. Ogni cucchiaio è un piccolo tributo alla forza della natura, pronta ad accompagnarci lungo la nostra giornata. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: Changes and fears, when will they go from here?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio per un nuovo viaggio insieme. Oggi parliamo di un luogo della storia e infatti voglio portarvi in un sito della periferia di Cracovia, in Polonia, dove ormai dal 1964 risiede un'opera commemorativa con un fortissimo valore storico. Sto parlando del Monumento dei Cuori Spezzati, un luogo che incarna il passato doloroso di un campo di lavoro forzato durante la Seconda Guerra Mondiale e che oggi è diventato un potente simbolo di memoria. L'opera, fatta di pietra calcarea, presenta 5 figure umane disposte in fila, con la testa piegata sotto il peso di un grosso macigno e con un taglio netto che attraversa il petto di tutti quanti. Il Monumento dei Cuori Spezzati è un simbolo che racconta le storie di coloro che hanno vissuto quel tempo, ma anche di chi ha lottato per mantenere viva la memoria di quello che è stato. Ogni dettaglio del monumento invita a riflettere. Il taglio che attraversa le figure, infatti, è un richiamo alla sofferenza passata, ma anche alla resilienza, alla speranza e alla rinascita. Invito chiunque si trovi nei dintorni di Cracovia ad aggiungere al proprio itinerario il Monumento dei Cuori Spezzati. La maestosità di questo monumento vi lascerà sicuramente senza parole, ma soprattutto sarà un'occasione per fermarsi a riflettere, prendere coscienza e tenere viva la memoria di quello che è stato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'Imbe. Se i superfood fossero una gang, l'Imbe sarebbe il membro piccolo ma letale. Quello che sembra innocuo finché non scopri che può mandarti al tappeto con un solo pugno di antiossidanti. Questo frutto arancione, noto anche come Garcinia livingstonei, viene dall'Africa tropicale ed è così ricco di vitamine e minerali che potrebbe tranquillamente guardare in cagnesco i più blasonati avocado e bacche di golgi. Ma non lo farà, perché è troppo impegnato a essere delizioso. L'imbe è stato un alimento essenziale per le popolazioni africane per secoli. Cresce su alberi robustissimi, capaci di sopravvivere a siccità e terreni poco ospitali, un po' come certi studenti universitari che campano con 3 caffè al giorno e pasta al pesto. Il frutto stesso non è da meno, piccolo, resistente e pieno di energia, perfetto per chi vuole un boost senza sgranocchiare tristi barrette proteiche dal sapore di cartone che spacciano come caffè. L'imbe è un concentrato di vitamina C, fibre e polifenoli, perfetti per tenere il tuo sistema immunitario in piedi anche dopo un weekend di distruzione. Il suo sapore è un mix tra albicocche e agrumi, dolce ma con un retrogusto aspro. Oltre a essere una bomba nutrizionale, l'albero di imbe è usato anche per il legname e come barriera frangivento. Insomma, questo frutto non solo ti nutre, ma ti protegge anche dal vento. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una trappola mentale che sono sicuro conosciamo un po' tutti, l'overthinking, o il pensare troppo, ovvero quella sensazione di avere un tornado nella testa con mille pensieri che girano senza sosta. Ma cosa succede quando pensare diventa un ostacolo invece che un aiuto? Il nostro cervello è una macchina straordinaria, progettata per risolvere problemi, ma quando iniziamo a esaminare ogni dettaglio, analizzare ogni possibile scenario e dubitare di ogni decisione, entriamo in un circolo vizioso. E sapete qual è la beffa? Più pensiamo e meno agiamo. È come stare su un tapis roulant, ci affanniamo ma non ci muoviamo davvero. L'overthinking spesso nasce dalla paura. La paura di sbagliare, di non essere abbastanza e di affrontare l'ignoto. Ma c'è un antidoto. Invece di chiederti, e se succede qualcosa di brutto? Prova a domandarti, che cosa posso fare ora? Concentrati sul momento presente. Un'altra tecnica utile è quella di limitare il tempo per pensare. Può sembrare strano, ma darsi un tempo massimo aiuta a evitare di rimanere bloccati nei pensieri. Ricorda, non tutto deve essere perfetto o previsto. Agire, anche imperfettamente, è sempre meglio che restare fermi a rimuginare. Sii gentile con te stesso e abbi fiducia. Il mondo non si ferma per un errore, ma la tua vita sì, se non smetti di pensarci. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Nerio Alessandri, fondatore di Tecnogym. Un uomo convinto che la fortuna, come il talento, lo si allena e lo si crea attraverso la dedizione, l'umiltà e tanta curiosità. Nerio Alessandri fonda Tecnogym a soli 22 anni. Le prime attrezzature vengono progettate e realizzate nel proprio garage di casa. Nei primi anni 90, Tecnogym crea il concetto stesso di wellness, che ben presto si impone sul mercato come evoluzione del concetto americano di fitness. Negli stessi anni, il marchio ottiene un'enorme visibilità grazie a Michael Schumacher. Nel 1992 Schumacher è pilota della Benetton. L'anno prima, durante il suo debutto in Formula 1, si era fatto notare. Molti quindi sono gli sponsor che corteggiano la Benetton per mettere il proprio logo sulla tuta del tedesco, tra cui Nerio Alessandri. Entra quindi in contatto con Briatore, ma i prezzi per posizionare il logo in bella vista sulla tuta sono troppo alti per un'azienda come la sua. Chiede quindi di posizionare la scritta Tecnogym sotto le braccia di Schumacher. Una posizione talmente nascosta che non è nemmeno inclusa nel listino prezzi. Quell'anno Schumacher conquista 8 podi e ogni volta che solleva la coppa la grande scritta Tecnogym appare lì in bella evidenza sugli schermi televisivi. Oggi Tecnogym è il leader mondiale nel settore fitness e wellness. Si stima che 55 milioni di persone utilizzino ogni giorno i prodotti Tecnogym. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Andrea Bianchi, uno dei volti più noti della cucina moderna, grazie alla sua abilità nel combinare piatti gourmet con ingredienti che fanno bene al corpo e alla mente. Il suo ristorante Vita e Sapore è diventato una destinazione imperdibile per chi cerca un'esperienza culinaria innovativa e salutare. Bianchi ha scelto di dedicarsi all'uso di superfood, quei cibi ricchi di nutrienti e antiossidanti che stanno rivoluzionando l'alimentazione globale. Nel suo menù, l'ispirazione arriva da ingredienti come la quinoa, l'oro verde delle Ande, ricca di proteine e fibre, abbinate a verdure fermentate per favorire la digestione. Non mancano poi le bacche di goji, famose per le loro proprietà anti-invecchiamento, utilizzate nei suoi piatti come ingredienti freschi o essiccati. Un altro protagonista dei suoi piatti è decisamente l'avocado, utilizzato sia per preparazione di cibi dolci che salati, per un tocco di cremosità e omega 3. La passione di Bianchi per i superfood non è solo un modo per cucinare in maniera più sana, ma anche per educare i suoi clienti a un'alimentazione consapevole e sostenibile. La sua cucina unisce il gusto al benessere, creando piatti che fanno bene senza rinunciare alla raffinatezza. Lo chef Bianchi dimostra che la salute e il gusto possono convivere armoniosamente, offrendo ai suoi clienti un'esperienza unica che nutre sia il corpo che l'anima. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti, qui è la vostra Ludovica e siamo a Wonder and Wonder. Oggi vi porto con me in un viaggio nel cuore pulsante dell'Europa, a Berlino, una città vibrante di storia, creatività e rinascita continua. Ma Berlino non è solo questo, è anche un luogo di contrasti. Da una parte l'eredità storica di un'epoca di guerra, dall'altra la spinta verso un futuro innovativo. Camminare per le strade di Berlino è infatti come fare un viaggio tra passato e presente, tra antiche storie e nuove ispirazioni. Pensate infatti ad un muro, una barriera che divideva la città in due mondi opposti, est e ovest. Il muro di Berlino è stato infatti per quasi 30 anni il simbolo di una separazione, sia fisica ma anche ideologica. Però non fatevi ingannare da questo, perché Berlino oggi è molto di più. La città infatti ha saputo trasformare queste ferite in arte e ha dato spazio a un'incredibile scena culturale, accogliendo artisti da tutto il mondo. Uno tra questi, David Bowie. Torniamo infatti

0: fermarti ancora un secondo indietro. Torniamo al 1977. Bowie stava vivendo un momento di crisi profonda e per questo decide di trasferirsi a Berlino. Voleva sfuggire dalle pressioni della fama e trovare nuove ispirazioni. Un giorno si trova nel suo studio di registrazione. Guarda fuori dalla finestra verso quel muro e vede proprio lì sotto una coppia scambiarsi un bacio di un'intensità così magica che ai suoi occhi, anche solo per un secondo, era stata in grado di abbattere ogni barriera. In un mondo così divisivo e in una città segnata dalla separazione, quel momento di intimità, quella piccola scintilla di normalità e amore era qualcosa di profondamente significativo. Ed è proprio grazie a quel momento, consumatosi tra le strade vibranti e crude di Berlino, che David Bowie scrisse Heroes, forse uno dei suoi capolavori più celebri, ma soprattutto una delle più potenti canzoni di speranza e resistenza. Stiamo parlando di un inno alla possibilità di vincere ogni barriera, che sia reale o simbolica. Oggi Berlino è una città unita, una capitale della creatività e della libertà. E camminando lungo quel che resta del muro, lungo l'East Side Gallery, sembra quasi di poter risentire quelle note che Bowie ha lasciato per le strade della città. E chissà, forse camminando proprio per queste strade, troveremo anche noi l'ispirazione per diventare, almeno per un giorno, degli eroi. Un saluto dalla vostra Ludovica. Io sono sempre qui e vi aspetto per il prossimo viaggio.
1: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un ristorante nel cuore pulsante di Milano, il Verde Vivo, che ha fatto della quinoa il simbolo della sua cucina creativa e salutare. Questo superfood, noto dai tempi degli Inca come la madre di tutti i semi, è apprezzato per le sue incredibili proprietà nutrizionali. Ricco di proteine, fibre e minerali, è l'alleato perfetto per chi cerca un'alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Il piatto simbolo del locale è il risotto andino, un'interpretazione originale del classico risotto italiano, il cui riso viene sostituito dalla quinoa cotta in un brodo speziato, impreziosito da una crema di avocado e una spolverata di lime. Ma il vero successo del ristorante è nato quasi per caso. Durante un evento privato, lo chef ha creato una cheesecake di quinoa come dessert sperimentale. La combinazione insolita di quinoa soffiata e cioccolato fondente è stata un tale successo che è diventata uno dei dolci più richiesti del menù. La filosofia di Verde Vivo è chiara: unire innovazione, gusto e sostenibilità, mostrando che anche un piccolo seme può ispirare piatti straordinari. Alla fine di un pasto qui si comprende una verità semplice: il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura e creatività. E la quinoa, umile e antica, dimostra che le cose semplici possono essere le più straordinarie. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di psicoterapia psicodinamica. Essa affonda le radici nelle idee di Freud, ma negli anni si è evoluta enormemente. A differenza di approcci più strutturati, questa terapia punta a esplorare il mondo interiore, partendo dai vissuti inconsci e dalle esperienze infantili che condizionano, senza che ce ne accorgiamo, il nostro presente. Il focus è sui conflitti emotivi non risolti, sulle dinamiche relazionali e sui meccanismi di difesa. Attraverso il dialogo con il terapeuta, il paziente è invitato a dare significato ai propri vissuti, collegando emozioni, ricordi e comportamenti ripetitivi. Un aspetto importante è la relazione terapeutica. Il modo in cui la persona vive il rapporto con il terapeuta spesso riflette le modalità con cui si relaziona con gli altri nella vita reale. Questo permette di osservare, comprendere e trasformare quei modelli relazionali disfunzionali. Non è una terapia solo per casi gravi, anzi, è utile per chi vuole conoscersi meglio, sciogliere nodi emotivi, migliorare le relazioni e sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Sebbene i tempi siano più lunghi rispetto ad approcci brevi, i cambiamenti ottenuti tendono a essere profondi e duraturi. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

E tu sei wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi accompagno con me nella condivisione di un pensiero che permette di poter vivere mille vite in una. Sono nato esploratore, da sempre affamato di natura, il primo e unico vero nutrimento del nostro percorso di vita. Ho vissuto e continuo a vivere mille vite in una sola vita. Continuamente curioso di conoscere tutto ciò che esiste, oltre a quello che i miei occhi vedono, e di comprendere tutto ciò che la mia immaginazione crea. Consapevole che esiste qualcosa oltre, che non si può spiegare, ma solo vivere continuamente, senza soste e senza fine. Sono dipendente da quello che viene definito non scientifico, e quindi tutto da dimostrare. L'energia pura della natura per continuare a renderla eterna. Siamo una composizione di triliardi di atomi che generano vibrazioni comunicando tra di loro e in continua trasformazione, senza inizio e senza fine. Possiamo creare progetti talmente visionari da sembrare essere impossibili da realizzare, ma non lo sono, perché non hanno bisogno di logiche scritte, ma solo di una inarrestabile passione. Una passione che si trasforma, grazie all'amore per la vita, in una frequenza così silenziosa e intensa allo stesso tempo, da scardinare tutti i limiti e le incertezze di questa nostra mente, ormai corrosa dalla uniformità di pensieri, capaci di creare azioni che costruiscono solo agio e quindi debolezza. Quella debolezza che spegne l'anima, quindi il significato unico che rende la vita meritevole di essere vissuta, anche se solo durasse un battito di ciglia. Ho un solo respiro. La scelta è tra mille vite, in una vita o l'oblio. È una nuova esplorazione, senza inizio, senza fine. È legata alla trasformazione rapida di un mondo che viaggia a velocità doppia rispetto ai nostri ritmi naturali. Dobbiamo recuperare energie e potenzialità trascurate dalle troppe comodità e utilizzare come un timone, consapevolmente in mano nostra, la tecnologia per renderci migliori, più forti, più liberi di creare spazi non condizionati, guidando la nostra esistenza verso la direzione che noi desideriamo e non verso un orizzonte creato artificialmente. L'amore per la nostra vita, proiettata verso le future generazioni e la natura che ci ha reso vivi, è parte di questo nostro percorso. Un futuro che valorizza e protegge l'origine dell'essere umano. Le sue innate capacità di provare emozioni vere e reali, non interferite da condizionamenti tecnologici che devono rimanere di esclusiva scelta decisionale del singolo individuo. Dobbiamo sviluppare eventi che raccolgono il più possibile esperienze vere, in cui le nuove tecnologie seguono e non sostituiscono i cicli e i tempi della natura. Al fine di migliorare il benessere, la salute, le relazioni interpersonali, interculturali, ma soprattutto rendere noi quello che siamo, quello che siamo sempre stati e quello che ci meritiamo. E adesso vi lascio con un po' di musica.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Anche ascoltare della musica è uno dei momenti in cui possiamo gioire di vivere mille vite in una, perché una di queste appartiene a volte anche a qualcosa che evoca dei ricordi, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, come quelle che vivo costantemente quando sono in esplorazione in un deserto, soprattutto la notte. Quando la notte mi vince, il sonno mi vince, per quanto cerco di dormire poco, 4-5 minuti, però mi stendo, guardo il cielo, ed è come se le stelle le potessi toccare semplicemente alzando la mano. Sapete che il buio totale porta tutte queste stelle ad avere uno splendore che, per quanto le guardi, non ti ci abitui mai. Te ne senti quasi coperto. È una delle emozioni più belle, perché non sono quelle stelle, le stelle che vedi durante un viaggio insieme a tantissime altre persone o a poche persone, o comunque contaminando quello che è l'orizzonte infinito con rumori, parole, pensieri di qualcuno che può starti accanto. Ognuno meriterebbe di avere il suo spazio. In questo spazio all'improvviso c'è sempre qualcosa che accade, una piccola scia luminosa, una stella che cade, o qualcosa che ci sembra avere una luce più grande che si illumina più di tutte le altre, e poi all'improvviso sparisce. E allora ecco che quando sono steso sulla sabbia, la stessa sabbia che di giorno poi mi brucia, mi rendo conto che questa rinfresca. Ed è uno degli aspetti più belli, è uno degli aspetti della vita, uno degli aspetti delle mille vite, perché bisogna stringerla tra le mani, un po' come la sabbia, no? Cerca di trattenerla, poi alla fine questa ti scivola via, ti scivola fra le dita. E penso a quante persone nel corso dei milioni di anni, persone, animali, presenze, qualcosa che non sappiamo neanche noi definire, possono aver solcato le stesse sabbie o un tratto di quello che adesso è sabbia, che invece nei tempi passati non lo era. Io penso sempre a quanta ispirazione possa aver guidato l'essere umano nello scorgere ad occhio nudo tutto quello che io adesso vedo, che sicuramente è diverso. Ma è diverso perché io stesso, per quanto cerco di entrarci assolutamente privo di condizionamenti, in parte alla fine lo sono perché ho dovuto cercare all'interno di questo percorso, di questa vita, piccole nicchie di vita ancora non esplorate. Ed è il bello, è proprio la ricerca che ti porta a sentirti ancora origine, parte di questo universo, di questo mondo. Ma alla fine è un condizionamento, non può più uscire di casa ed esplorare. Parlo di zone geografiche, parlo di zone del mondo in cui non è mai entrato nessuno. Iniziano altre esplorazioni in cui cerchiamo di avere una vita migliore. E con questo termina la nostra esplorazione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, potete scrivere o contattarmi al numero di WhatsApp 351 782 9903. Se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete sempre trovare sul sito web di Radio Wise nella sezione rubriche. E io cosa devo dirvi? Grazie per essere stati con me, e spero di incontrarvi nuovamente in prossime, nuove e, perché no, inaspettate esplorazioni. Ciao a tutti e ricordatevi, mille vite in una.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di multitasking. Viviamo in un'epoca che glorifica

0: al multitasking. Fare mille cose contemporaneamente è spesso visto come un segno di produttività, eppure la scienza ci dice l'opposto. Il cervello umano non è progettato per gestire più attività complesse allo stesso tempo. Infatti, ogni volta che passiamo da un compito all'altro, perdiamo tempo ed energia mentale. Studi dimostrano che il multitasking riduce la produttività fino al 40%, aumentando gli errori. Inoltre può causare stress perché il cervello non ha mai una pausa per riorganizzarsi. Questo vale anche per le piccole distrazioni, come controllare il telefono mentre si lavora. Sembra innocuo, ma questo piccolo gesto può richiedere diversi minuti per ritrovare la concentrazione. La soluzione? Il monotasking. Concentrarsi su una cosa alla volta non solo migliora la qualità del lavoro, ma rende il processo più piacevole. Usare tecniche come il time blocking, quindi dedicare un intervallo di tempo a un'unica attività, aiuta a massimizzare i risultati senza sacrificare la salute mentale. Scegliere di rallentare in un mondo frenetico non è un segno di debolezza, ma di consapevolezza. Fare meno, ma fare meglio è il vero segreto dell'efficienza. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
1: Empower You, con Gianluca Tescione. Ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lici. Se ci fosse un ballo in maschera tra i frutti, il lici arriverebbe vestito da regina dell'estremo oriente, con una corazza rugosa fuori e un cuore dentro tenero. Non fatevi però ingannare dal suo look da draghetto, perché dietro quell'apparenza da punk fruttato si nasconde uno dei superfood più raffinati e letali. Chiaramente per i radicali liberi si intende. Il lici è originario della Cina meridionale, dove viene coltivato da oltre 2000 anni e veniva servito esclusivamente alla nobiltà imperiale. Un frutto da VIP, insomma, che oggi trovi nei supermercati vicino all'ananas tagliato male, alle fragole fuori stagione. Un downgrade, sì, ma lui tiene ancora la testa alta. Il lici è una bomba naturale di vitamina C, potassio, rame e polifenoli. È perfetto per rinforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione e farti sentire anche un po' più vivo del solito. Ha anche un alto contenuto di acqua, quindi è tipo un cocktail dissetante senza postumi. Il gusto? Dolce, floreale, con un retrogusto esotico che ti fa venire voglia di parlare in mandarino anche se non lo sai. In Asia si regala il lici come simbolo d'amore, ma attento! Se ne mangi troppo, potresti finire in un trip glicemico più potente di una storia tossica. Insomma, il lici è dolce, elegante e intenso, come un flirt estivo che però ti cura invece di mandarti in terapia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del mangostino. Dall'Asia tropicale con amore e una buccia coriacea, il mangostino ha conquistato il titolo di re dei frutti, nonostante sembri più una pallina antistress che un alimento regolare. Originario dell'Indonesia, si è fatto strada nei mercati del mondo grazie al suo gusto irresistibile, a metà strada tra la pesca, l'ananas e la vendetta ben servita, dolce ma con carattere. La sua buccia viola scuro è spesso amara, ma dentro si cela una polpa bianca, succosa e profumata che rende felici sia le papille gustative che il guru del benessere. Non è solo delizioso però, il mangostino è ricco di xantomi, composti antiossidanti che combattono i radicali liberi con più zelo di un avvocato in cerca di parcella. Nella medicina tradizionale asiatica viene usato per trattare infiammazioni, infezioni e secondo alcuni anche il karma sbilanciato, ma su quest'ultimo ci mancano i dati Istat. Si dice che la regina Vittoria pensate offrisse una ricompensa a chiunque le portasse un mangostino fresco. Poverina era disperata. Il frutto è così sensibile che basta un leggero urto per comprometterne il sapore. Un vero diva tropicale, praticamente come Mariah Carey dei frutti. C'è, sì, ma alle sue condizioni. In breve, piccolo, elegante, delicato, ma pieno di sostanza e difficile da ottenere. In pratica il frutto ideale per chi vuole sentirsi sano e sofisticato, senza rinunciare a un pizzico di dramma. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi esploriamo un luogo del cuore, proprio qui nel nostro paese, Villa Torre in Umbria. Immersa nel cuore dell'Umbria, questa splendida dimora storica vi accoglie con il fascino di un tempo passato e la tranquillità che caratterizza la campagna umbra. Costruita secoli fa, Villa Torre è bellissima da visitare tutto l'anno, anche se io personalmente ve la consiglio in primavera. Ma perché visitarla? Prima di tutto per la sua architettura affascinante, con affreschi originali, soffitti a cassettoni e giardini all'italiana. Per il panorama mozzafiato, dalle sue terrazze infatti, potete ammirare le colline umbre e i borghi medievali circostanti. Villa Torre offre un'esperienza unica, che sia un weekend di relax, un evento speciale o una fuga romantica. E poi soprattutto per il gusto. Siamo in Umbria, terra di vini pregiati e cucina autentica. E a Villa Torre potrete degustare il meglio delle tradizioni locali. E allora cosa aspettate? Villa Torre vi aspetta per un viaggio che sarà sicuramente indimenticabile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Long Gong. Originario del sud-est asiatico, il Long Gong, o Lansium domesticum per chi vuole sembrare colto ai brunch, è un frutto tropicale che sa sorprendere più del gender reveal party nel 2025. Coltivato principalmente in Thailandia, Indonesia e Malesia, il Long Gong somiglia a una pallina da ping pong pallida, ma non fatevi ingannare dall'aspetto dimesso. Dentro è più dolce di un influencer in cerca di sponsor. A metà strada, tra l'uva e il pompelmo, ma senza crisi di identità, questo frutto è ricco di antiossidanti, vitamine C e fibre, il che lo rende un alleato alla salute dell'intestino. La sua buccia contiene composti antibatterici naturali. Insomma, il Long Gong non è solo buono, ma sa anche difendersi. Usato tradizionalmente nella medicina popolare per trattare febbre e dissenteria, oggi è osannato da nutrizionisti e chef stellati, danzando tra dolcezza e acidità, come una battuta ben riuscita in una riunione noiosa. Curiosità finale, la resina dell'albero del Long Gong viene usata come repellente per gli insetti. Praticamente è il frutto che dice no sia ai radicali liberi che alle zanzare. Un multitasking naturale che farebbe impallidire anche il tuo smartphone. In sintesi, piccolo, tosto e pieno di risorse, come il tuo collega, che nessuno ascolta, ma salva sempre il progetto all'ultimo minuto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di resilienza, quella forza invisibile che ci permette di affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità. Non è una qualità innata, ma una capacità che tutti possiamo sviluppare, come un muscolo che si rafforza con l'esercizio. Essere resilienti non significa ignorare il dolore o fare finta che tutto vada bene, è piuttosto la capacità di accettare ciò che non possiamo cambiare e concentrarci su quello che possiamo fare per andare avanti. È chiedersi cosa posso imparare da questa esperienza, invece di rimanere bloccati nel perché proprio me. Gli studi dimostrano che le persone resilienti hanno una caratteristica comune: coltivano relazioni positive. Sapere di poter contare su qualcuno nei momenti difficili dà una forza incredibile. Inoltre, adottano un atteggiamento mentale flessibile che permette loro di vedere le sfide come occasioni di crescita e non solo come ostacoli. Allenare la resilienza significa anche prendersi cura di se stessi, sia fisicamente che emotivamente. Respirare, rallentare e ricordare che ogni caduta è solo temporanea. La resilienza non elimina le difficoltà, ma ci insegna a danzare sotto la pioggia, invece di aspettare che passi la tempesta. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. I crediti di carbonio sono strumenti che certificano la riduzione o rimozione di una tonnellata di anidride carbonica dall'atmosfera attraverso progetti ambientali come per esempio la riforestazione, l'agricoltura sostenibile, energie rinnovabili e tutela delle foreste. Le aziende possono acquistarli per compensare le proprie emissioni residue, sostenendo azioni concrete contro il cambiamento climatico. I crediti si dividono in due mercati, quello regolamentato, legato ad accordi internazionali, e quello volontario, utilizzato da imprese che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale per iniziativa propria. Tuttavia il sistema presenta delle criticità. Alcuni progetti sono risultati inefficaci nel lungo periodo o sono stati strumentalizzati per operazioni di greenwashing. Di recente sono state introdotte quindi regole più severe. Per garantire maggiore trasparenza ed efficacia vengono previsti dei controlli regolari. È stata creata inoltre una nuova categoria, quella dei crediti di biodiversità, mirati alla tutela degli ecosistemi naturali, ampliando così il concetto di compensazione ambientale. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Welcome back, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi parliamo di una canzone che ha fatto ballare e sorridere milioni di persone, Country Boy di Tyra B. Questo brano, uscito nel 2007, è diventato un vero e proprio tormentone estiva, conquistando le discoteche e le radio di tutto il mondo. Ma sapete cosa rende questa canzone così speciale? Innanzitutto, Country Boy è un perfetto esempio di electro pop con influenza dance e country, un mix davvero unico che ha catturato l'attenzione di un pubblico vastissimo. Il test divertente e scansionato parla di una ragazza che si è innamorata di un ragazzo di campagna, descrivendo con ironia il suo fascino rustico e genuino. Tyra B, il cui vero nome è Tyra Juliet Bostrom, è una cantante svedese che ha scritto questa canzone insieme a due produttori, Anders Bag e Pierre Astrom. La canzone è stato successo immediato, soprattutto in Europa, dove ha raggiunto le prime posizioni della classifica in diversi paesi. Insomma, Country Boy è una di quelle canzoni che non puoi fare a meno di cantare a squarciagola. Quindi, alzate il volume e lasciatevi trasportare da questo ritmo contagioso di Tyra B. Io sono Charlie Williams per Behind. Until next time. Bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Una delle principali differenze che c'è fra il sutra e il tantra è il veicolo, è lo strumento della beatitudine. È imparare a generare questo stato interno di godimento, di piacere, che porta naturalmente la coscienza a un livello più profondo. Perché basta vedere, quando noi sentiamo un momento di piacere, di godimento, la mente dov'è? Passato, presente o futuro? Mentre stiamo sentendo il piacere? Presente, no? Mentre stiamo sentendo un piacere, che ne so, anche sto bevendo una cosa che mi piace, mangiando qualcosa di buono, mentre sono sentendo quel piacere, sono lì. E io ogni tanto penso che una delle cose più piacevoli del piacere è poter essere nel presente, perché è qualcosa che ci porta naturalmente a quello. Lo stato di piacere ha questo potere di colmare la parte concettuale e intellettuale, di calmare quella parte lì, di stare rivedendo il passato, proiettando al futuro, giudicando il presente. Ah, uno si calma.
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi del carciofo dell'Emilia-Romagna, che non è soltanto un ortaggio, è un'istituzione. Cresce tra le nebbie della pianura padana e le brezze dell'Adriatico, sviluppando un carattere forte ma deciso. Questo superfood è un concentrato di fibre, ferro, potassio e antiossidanti, ottimo per il fegato e la digestione. Perfetto dopo una cena leggera con tigelle, salumi e un litro di lambrusco. Il carciofo di Molinella è una delle varietà più celebri della regione. Ha una storia antica e una forma compatta con foglie carnose e saporite. Già apprezzato dagli antichi romani, questo carciofo è protagonista di numerose ricette, dalle fritture ai piatti più raffinati. Il carciofo, pensate che contiene cinarina, una sostanza che esalta i sapori e rende l'acqua più dolce dopo averlo mangiato. In sintesi, il carciofo emiliano-romagnolo è un superfood vero, senza fronzoli e senza bisogno di mode passeggere. E mentre tu provi a convincerti che il tuo integratore detox funzioni, lui è lì a fare il suo lavoro, mentre voi due li guardate ancora negli occhi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi il nostro viaggio ci porta in una delle città più vibranti multiculturali dell'emisfero sud, Melbourne, in Australia. Elegante, creativa e in continuo movimento. Melbourne è famosa per la sua scena artistica, il design urbano e i suoi iconici tram e caffè nascosti nei vicoli del centro. Passeggiando lungo il fiume Yarra o tra i murales di Osier Lane, è impossibile non sentire l'energia che attraversa questa città. È cultura, buon cibo e lifestyle, ma non solo, perché è anche sport. Non a caso, se avete l'occasione di visitarla a gennaio, per tutti gli amanti del tennis è un'occasione imperdibile. Ogni anno, proprio in questo mese, si tengono gli Australian Open, uno dei quattro grandi slam, un evento spettacolare che trasforma tutta la città in una vera capitale mondiale dello sport. Tra un match emozionante e un brunch vista skyline, Melbourne vi conquisterà con la sua personalità unica e accogliente, una città da vivere, assaporare e applaudire, magari anche da bordo campo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del noni, o Morinda citrifolia per gli amici botanici. È un frutto tropicale che arriva dalle isole del Pacifico con l'aria di chi ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare, tipo gente che lo mangia volontariamente. Usato da secoli nella medicina tradizionale polinesiana, il noni era considerato una panacea, antidolorifico, antibatterico, antinfiammatorio, insomma, di certo non se lo mangiavano per piacere, siccome l'unica cosa che non cura è il suo cattivo gusto. Esteticamente sembra una patata con l'ansia e il profumo, beh, diciamo che lo senti prima di vederlo. Viene chiamato anche cheese fruit, per il suo odore vagamente caseario, anche se formaggio dimenticato in palestra sarebbe più accurato. Ma passiamo ai benefici. Il noni contiene antiossidanti, vitamine C, potassio e composti chiamati irodoli, che sembrano avere effetti positivi su infiammazioni, sistemi immunitari e livelli di energia. Il succo di noni, infatti, è diventato anche una celebrità tra gli amanti del detox, quelli che credono che tutto si risolva con una bottiglietta e un hashtag motivazionale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, i soldati americani nelle isole del Pacifico impararono a usarlo come fonte di nutrimento d'emergenza, perché nulla dice sopravvivenza come qualcosa che sa di spogliatoio adolescenziale alla sesta ora. In sintesi, il noni è brutto, puzzolente, è difficile da mandare giù, ma fa bene e tanto basta. Come certe verità, o certe verdure bollite, o le riunioni alle 9 del mattino, insomma, forza e coraggio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di mindfulness. Negli ultimi anni la mindfulness ha rivoluzionato la psicoterapia. Letteralmente significa consapevolezza e consiste nell'imparare a portare attenzione al momento presente, senza giudizio. In terapia viene utilizzata per aiutare le persone a gestire ansia, stress, dolore e depressione, sviluppando un nuovo modo di relazionarsi ai propri pensieri ed emozioni. Spesso infatti siamo così presi dal passato o preoccupati per il futuro da perdere il contatto con ciò che accade qui e ora. La mindfulness insegna a osservare ciò che si prova, senza fuggire o combattere le emozioni ma accogliendole. Le pratiche più comuni sono la meditazione sul respiro, la scansione corporea e l'osservazione dei pensieri. Non è una tecnica di rilassamento, ma un allenamento mentale che aumenta la consapevolezza e riduce la reattività automatica. Integrare la mindfulness in psicoterapia ha mostrato ottimi risultati nel trattamento di disturbi d'ansia, depressione, dipendenze e persino nel dolore cronico. Aiuta a ridurre i sintomi, ma soprattutto insegna a vivere con maggior presenza, lucidità e resilienza. È uno strumento prezioso, accessibile a tutti, che insegna a far pace con se stessi e con il proprio mondo interiore. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Mauro Papalini, Cavaliere della Repubblica ed ex presidente di Confindustria di Pesaro Urbino, è l'esempio di un self-made man partito da zero. Oggi guida la Papalini Spa, un'azienda con 2.500 dipendenti e 50 milioni di fatturato che opera nel settore cleaning e servizi integrati. A 16 anni lasciò la scuola per lavorare, iniziando a pulire vetrine nei negozi, spinto dalla voglia di fare. Dopo le prime esperienze a 20 anni fondò la sua azienda, ma a modo suo, iniziò a cercare clienti fuori dalla provincia per non fare un torto al suo ex datore di lavoro, dai primi lavori nei negozietti e condomini. Grazie alle sue capacità organizzative riuscì a vincere le prime gare d'appalto, gestendo i servizi di pulizia all'interno di banche, caserme, ospedali e cliniche private e nei migliori alberghi, come il Principe di Savoia, il Four Seasons e il Bulgari Hotel. Ha dichiarato che la chiave del suo successo è la specializzazione e gestione efficace. La sua azienda è infatti riuscita a crescere grazie alla settorializzazione aziendale in diverse aree: sanità, civile, industria, hotellerie e GDO, e all'inserimento di profili esperti in ogni area, come ad esempio i medici per la sanificazione ospedaliera. Oggi l'azienda opera in tutta Italia ed è anche impegnata in alcuni progetti sociali, come il reinserimento dei detenuti del carcere di Palermo.
3: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Langsat. Per gli amici botanici, Lansium domesticum, il Langsat è uno di quei frutti che passano inosservati finché non li assaggi. Poi, all'improvviso, ti chiedi perché nessuno te l'abbia mai fatto assaggiare prima. Originario del sud-est asiatico, in particolare della Malesia, l'Indonesia e della Thailandia, il Langsat ha tutto quello che serve per entrare nel pantheon dei superfood, ma senza fare la star. È il tipo che arriva in silenzio, ti salva la giornata e poi torna nell'ombra. Batman, ma commestibile. Dietro una buccia opaca e sottile che sembra presa in prestito da una patata stanca, si nasconde una polpa traslucida, divisa in spicchi, dal gusto che oscilla tra l'uva e il pompelmo, con un pizzico di mistero. Ma la vera magia è dentro. Vitamine A per la vista da falco, vitamine C per le difese immunitarie da ninja e antiossidanti, perché, santo cielo, li odiamo questi radicali liberi. Il Langsat contiene anche fibre che fanno bene all'intestino, ma senza effetti collaterali da film horror. Insomma, è un frutto che lavora sodo e non si lamenta nemmeno. La buccia, invece, se bruciata, allontana le zanzare, mentre i semi, se ridotti in polvere, servono per curare la febbre. Ecco, questo è uno di quei rari casi in cui anche gli scarti fanno curriculum. Il Langsat non è un frutto che urla superfood dalla vetta di un avocado toast, ma è il tipo che ti salva la giornata senza chiedere nulla in cambio. E ammettiamolo, in un mondo così rumoroso, fa quasi scandalo un Bruce Wayne. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, eccoci tornati per un nuovo viaggio insieme qui su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in montagna, più precisamente nelle Dolomiti. Siamo al rifugio Nuvolao, uno dei rifugi più storici e spettacolari delle Alpi, situato a 2575 metri d'altezza nel cuore delle Dolomiti Ampezzane. Da qui la vista è semplicemente mozzafiato, una visuale immensa che spazia sulle cime più famose, il Monte Civetta, la Marmolada, la Croda da Lago. Arrivare al rifugio Nuvolao è un'esperienza a contatto con la natura. Raggiungerla a piedi, dopo una bella escursione, significa respirare l'aria pura della montagna. Percorrere

0: Europa, qui è una promessa di emozioni uniche. Il rifugio Nuvolao è il posto perfetto per riconnettersi con se stessi e dove ogni passo fatto ti avvicina alla magia delle Dolomiti. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del sapo Mia. Se Madre Natura avesse un senso dell'umorismo, avrebbe sicuramente inventato il sapo Mia, l'agrume sardo più strano e raro e, diciamolo, esteticamente discutibile. Un frutto grande, bitorzoluto, che sembra uscito da un esperimento scientifico mal riuscito, eppure è un superfood incredibile. Ricco di proteine benefiche, originario della Baronia, in Sardegna, questo frutto è un parente stretto del cedro, ma con una personalità molto più ingombrante. Ma la buccia spessa è una miniera d'oro per antiossidanti, vitamine e flavonoidi. Un tocca sana per il cuore e la digestione. Certo, a mangiarlo al naturale potresti chiederti se hai fatto qualcosa di male nella vita. Ma la vera magia avviene in cucina. Candito in marmellata o trasformato in liquore, diventa una delizia unica. Peccato che per arrivare al dolce devi prima affrontare un frutto che sembra una palla chiodata medievale. Per anni è stato considerato troppo strano persino per il mercato. Poi qualcuno ha capito che era un tesoro gastronomico e ha iniziato a valorizzarlo. E meno male, perché sarebbe stato un peccato perdere un frutto che oltre a essere buono è pure un test di resistenza umana. Infatti si ricava anche oli essenziali che curano tosse e raffreddore e aiutano anche l'intestino. In fondo il sapo Mia è la perfetta metafora della vita. Dura, difficile da gestire, ma se sai come prenderla, può sorprenderti. Ma state attenti. Mangiarlo al naturale è il tipo di esperienza che metterà alla prova il vostro amore per i prodotti tipici. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del ruolo del silenzio nella comunicazione. Il silenzio è spesso sottovalutato, ma è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione. In una conversazione il silenzio può trasmettere più di 1000 parole. Ad esempio può esprimere disagio, attesa, riflessione o persino affetto. Nelle relazioni il silenzio può avere due effetti opposti. Da un lato può rafforzare l'intimità. Due persone che stanno bene insieme non hanno bisogno di riempire ogni momento con parole. Dall'altro, un silenzio teso può creare distanza o incomprensione. Nel linguaggio della persuasione, il silenzio è una tecnica efficace. Dopo una domanda o un'affermazione importante, una pausa può creare tensione e spingere l'interlocutore a parlare di più. I negoziatori esperti, infatti, usano spesso questa strategia. Il silenzio è anche essenziale per l'ascolto attivo. Spesso siamo così concentrati a rispondere che dimentichiamo di ascoltare davvero. Fare pause durante una conversazione mostra rispetto e aiuta a comprendere meglio l'altro. In un mondo pieno di rumore e distrazioni, saper usare il silenzio è una competenza preziosa che può migliorare la qualità delle nostre relazioni. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

I know you love me as a

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, musica per il futuro. If you ask a stupid question.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.